0: una sede internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho cerchio di entrare. No,
2: non
0: si
2: può
0: fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare. Non si può fare